0: esistire la web.
1: Non stop music.
2: Super Sonic. Supersonica. 24/7. Supersonica. 2, 1, 2, 3.